0: comprendete bene l'italiano? Un po', di dove siete?
1: A Berlino.
0: Come?
1: Ma no, anche da Parigi.
0: Benvenuti.
1: Bien arrivé.
0: Welcome.
1: Est mal hier.
0: E voi avete compreso tutto?
1: Very good.
0: Bene.
1: Vous avez compris?
0: Très bien. E vous avez compris aussi, madame?
1: Capito, va bene.
0: Oh, sì, verstanden haben. Kein Problem.
1: Quindi, perché temere la morte?
0: No?

parte della mia memoria, in quella parte del libro, in quella parte del libro della mia memoria, incipit vita nova, e apparve vestita di nobilissimo colore, umile e onesto, sanguigno. Ecce Deus fortior me, dominabitur.

una dolorosa infermitate, per 9 dì amarissima pena. E nello 9° giorno, sentendomi dolere quasi intollerabilmente, a me giunse uno pensiero e cominciai a piangere e cominciai a travagliare e a immaginare in questo modo.

bagnandoli di vere lacrime. E io chiamava la morte e diceva: dolcissima, dolcissima morte, vieni a me, io porto già

io vidi cose che mi fecero proporre di non dire. Io vidi cose, io spero di dicer quello che mai non fu detto. Mi fecero proporre di non dire di lei. Io spero dicer di lei quello che mai non fu detto d'alcuna.

mi dà orrore. Uno soave sonno, ma allegro, ma con tanta letizia, ma una meravigliosa visione e di pauroso aspetto. Amore, piangendo, mangiando, dubitosamente, una nebula di colore di fuoco. Ego Dominus, Ego Dominus tuus, una figura, uno signore, amore, e la donna in amarissimo pianto, in grande angoscia, piangendo.

tutto, dalla fontetta al babuino, dal 1265 al 1321, dal cellulare alla sua cittadina. Adesso la nostra vita la rende del 4%, dalla carotide della tibia. Dal fegato, dal fegato, dall'absus lingua alla rivoluzione russa, dal pedestallo che sa sostenere tutte le colonne della popolazione, alla luna, al rame, alla polvere. Ah, per te ho inventato il rame, la polvere, ho liberato la lettera R, stavo penitenziario di tabacco. Il passato, il futuro, ho detto, qua per fasse le desire.

l'arte vostra quella segue come il maestro fa il discente. Da queste due convene prender sua vita ed avanzare la gente. L'usuriere altra via tiene, per sé natura e per la sua seguace dispregia. With usura hath no man a house of good stone. With usura hath no man a painted paradise on his church wall. Arps e lute.

0: valle d'abisso, profonda valle, nebulosa, un luogo d'ogni luce muto.
1: E la strida,
0: e con pianto, e lamento, per me, piangendo, with usura, with usura,
2: da questa due conviene prendere sua vita,
0: with usura. With usura.

0: città dolente. Gente, lasciate, lasciate ogni speranza.
1: E tutto l'oro che è sotto la luna e che già fu di queste anime stanche non potrebbe farne posare

fuoco eterno, e tra gli avelli fiamme. With Uvira, sin against nature, contra naturam.

Bianca, che era merandiera dalla grande frontiera occidentiana all'Inubula Tribus, a Bruxelles, a Parigi, ai miei piedi, alla segretiva telefonica, al magnifico lettore, al tutto, a Santa Fiore, al Sogno, agli Avanzati 7, alla Finestra, alla Espulsi 25, a Susanna Vittori, a Castani, alla Lega, Crisis, alla Musique, alla Terri strutturali complessioni che sono parus putredini al marorum che mi guarda bene, che mi dilata, che mi combina in un'epoca indirizzando i sensi giusto confine organico di posto per godere e riuscirò con la propria tradizione, riuscirò con la moltitudine, riuscirò per salvare il mio in cifre terribilmente armoniose di fronte a lunghi fuochi fumosi, di fronte a te, male sportis, di fronte a te, tocci sporchi terrorus, di fronte a te, di fronte a te, di fronte al silenzio,

La musica è tutta relativa, come si vede nelle parole armonizzate e nei canti. Tanto più dolce armonia risulta quanto più la relazione è bella, perché massimamente in essa si intende. La musica trae a sé gli spiriti umani, che quasi sono principalmente vapori del cuore, sì che quasi cessano da ogni operazione, sì è l'anima intera quando lode, e la virtù di tutti quasi corre allo spirito sensibile che riceve lo suono.